0: Vous êtes sur Radio Grille Ouverte. Il est 14h.
1: Radio Grille Ouverte au Promel sur le 88.2.
2: Come fosse per noi un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi poi la notte si arrende.